0: Adesso c'è l'aforisma d'amore e le grandi voci del cinema che su Dimensione Suono Soft danno il meglio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Lei gli domandò in quei giorni se era vero, come dicevano le canzoni, che l'amore poteva tutto. È vero, le rispose lui. Ma farai bene a non crederci.

0: Graffiante Noemi, sono solo parole su Dimensione Suono Soft. Conosci i semi di chia? Fanno veramente bene, ne parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da

0: di F Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio?
4: Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
6: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
11: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
12: Questa giornata di sabato l'alta pressione occuperà il Mediterraneo centrale, determinando anche al nord Italia, tra Lombardia e Piemonte, cielo sereno poco nuvoloso, giornata solata con sole in montagna e un po' di variabilità. Il caldo sempre presente, con massime che oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi su tutta la pianura padana occidentale. Domenica idem, giornata soleggiata con massime tra 30 e 34 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app Trevi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: anche questa mattina siamo felici di avere il primo momento Good Life sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Parliamo di semi di chia. Sono ormai famosi sulle nostre tavole come un super alimento energetico, ma la vera novità è che fanno miracoli anche nebulizzati sulla pelle del viso. Gli esperti di benessere hanno creato infatti uno spray idratante. Ah, buona a sapersi, che sfrutta le incredibili proprietà di questi piccoli semi originari del Centro America. Sai che la parola chia nell'antica lingua azteca significava proprio forza? I guerrieri ne mangiavano un cucchiaio prima delle battaglie per avere energia per 24 ore, quindi meglio del caffè, insomma. Oggi quella stessa forza si trasforma in un elisir di bellezza. Vaporizzalo sul viso durante la giornata e questo spray si trasformerà in un'idratazione profonda e un effetto radioso immediato, svegliando anche la pelle più stanca e stressata dal computer o dall'aria condizionata stessa. Provare per credere. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare quindi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Stiamo per andare in redazione giornalistica per ascoltare le ultime notizie qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
6: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
7: Scusa, sto facendo colazione.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
11: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'alluvione in Nepal, il nuovo bilancio sale a 616 vittime, oltre 2.000 dispersi, ma il paese rifiuta gli aiuti dall'estero. Ancora nessuna notizia di 3 italiani. A Kathmandu la task force per l'assistenza ai connazionali. Dall'Unione Europea 2 milioni di euro in aiuti umanitari. Funerali di Stato in Serbia per Mladic, il macellaio di Srebrenica. Belgrado tributerà i massimi onori al criminale di guerra deceduto giovedì. Per Mosca l'ergastolo all'Aia è stata una sentenza ingiusta. La guerra in Ucraina, Kherson sotto le bombe, arriva l'appello delle autorità ad evacuare, ennesimo attacco di Mosca sulla città occupata dal 2022 e riconquistata 6 mesi dopo. Il Cremlino frena sui colloqui Russia-Stati Uniti, Putin incontrerà, lo ricordiamo, Xi e Modi il 31 agosto prossimo. E intanto sarà il nuovo consulente della difesa italiana, l'ex ministro ucraino Fedorov, consulente appunto della difesa, l'annuncio del ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione. 6 mesi di guerra USA-Iran, Lavrov dice no ad un sistema di pedaggi a Hormuz, mentre Pezeskan assicura che si riaprirà lo stretto solo nel rispetto degli impegni. Chiudiamo con lo sport, il calcio, il Milan soffre ma batte 2-0 il Venezia a San Siro. In Europa League, rossoneri con Benfica, Sunderland e Bournemouth, la Juventus con Real Sociedad e Vigo. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Rieccoci in postazione, pronti dopo le ultime notizie. Grazie come sempre alla redazione. Buongiorno da Dimensione Suono Soft e da Silvia Giansanti. A Monza c'è intanto un incontro speciale su Ugo Pratt e Sandokan. In questo sabato alle 16 all'Orangerie della Reggia di Monza andrà in scena infatti un incontro veramente speciale dedicato alle tavole originali di Ugo Pratt, ispirate all'universo salgariano, per raccontare il dialogo tra l'immaginario di Emilio Salgari e il segno inconfondibile del maestro di Corto Maltese. Ospiti dell'appuntamento saranno Patrizia Zanotti, storica collaboratrice, e poi Marco Steiner, pseudonimo di Gianluigi Gasparini, scrittore e storico collaboratore di Pratt con cui ha lavorato tra l'89 e il 1995, e quindi ci saranno delle testimonianze importantissime. Appuntamento alla Reggia di Monza proprio oggi. E adesso l'aforisma d'amore, ci sono le grandi voci del cinema preparatissime che vanno a interpretare il nostro aforisma con delle parole stupende, poi ripartiamo con A Groovy Kind of Love, firma di Phil Collins.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tu restami un po' addosso.
1: E se poi la voce di Malika Yan ci accompagna in questo sabato su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
4: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
13: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
16: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
16: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
17: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
18: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
19: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
19: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
19: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
20: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
21: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle
8: 7:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
21: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Andiamo subito alla scoperta di una delle prelibatezze del nostro paese. Lo facciamo con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Avete mai assaggiato il prosciutto di Parma proprio nel luogo in cui nasce e guidati da chi lo produce ogni giorno? Beh, dal 4 al 6 settembre Langhirano, siamo praticamente nel cuore delle colline parmensi, torna a trasformarsi proprio nella capitale di una delle eccellenze italiane più amate nel mondo. 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, ci facciamo svelare tutti i segreti di questa nuova edizione da Matteo Cavalli, che è responsabile della comunicazione del consorzio proprio del prosciutto di Parma. Matteo, bentornato a Segreti in Tavola, ciao.
3: Ciao Francesca, ciao, buongiorno, è un piacere ritrovarti. Appunto, come anticipavi tu, il Festival del Prosciutto di Parma torna con la sua 29esima edizione dal 4 al 6 di settembre. Il festival, come anticipavi, è davvero un'occasione unica per celebrare il prosciutto di Parma, il territorio unico in cui viene realizzato e le persone che ogni giorno con passione ed edizione lo rendono possibile. La manifestazione inizierà venerdì 4 settembre alle 18:30 a Langhirano in provincia di Parma, con lo spettacolo di inaugurazione che naturalmente vedrà la tua presenza nel ruolo di conduttrice madrina.
2: E che cosa succederà?
3: Guarda, ci saranno due ospiti d'eccezione. Avremo due campioni. Avremo un campione della cucina che è lo chef Andrea Mainardi, il cuoco più rock d'Italia. Al suo fianco avremo un altro campione, ma in questo caso un campione di atletica. Avremo Fausto Desalù, il velocista, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e medaglia di bronzo agli ultimi europei di atletica leggera. Insieme daranno vita a uno show cooking che promette divertimento e anche effetti speciali. Il festival poi entrerà nel vivo nelle due giornate successive, quindi sabato 5 settembre e domenica 6 settembre. Torna anche quest'anno la Prosciutto di Parma Experience, dopo il successo straordinario che ha ottenuto lo scorso anno. Il Prosciutto di Parma Experience è un luogo dedicato a incontri, show cooking, dimostrazioni, in cui si può degustare il prosciutto di Parma in varie stagionature e in abbinamento ad altre specialità, ad altre eccellenze enogastronomiche. E poi torna naturalmente Finestre Aperte, che è la punta di diamante della kermesse, questa iniziativa che da quasi 30 anni permette ai turisti e ai visitatori di entrare negli stabilimenti di produzione del prosciutto di Parma e di scoprirne i segreti e le fasi di lavorazione. Mi raccomando, perché per partecipare a Finestre Aperte è necessaria la prenotazione, che si effettua sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com, dove è disponibile anche il programma dettagliato di tutte le giornate del festival.
2: Fantastico Matteo, torneremo a parlare del festival perché ci sono altre cose che volevamo raccontare, però comunque lo ricordiamo: dal 4 al 6 settembre siamo a Langhirano, vi aspettiamo, è il caso di dirlo.
3: Vi aspettiamo al festival.
2: Esatto. Buona giornata Matteo, grazie, ciao.
3: Anche a te, grazie, ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Iso Paz, la voce di Pino Daniele su Dimensione Sono Soft. Ancora un appuntamento con le news e poi ultima ora con me sulla Radio del Benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a

0: Artesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata da Valentina Allorusso. Almeno 27 persone sono morte nell'attacco di un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev ieri sera. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe malauguratamente non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale, Timur Tatchenko. Ora in Nepal, dove si aggrava il bilancio delle alluvioni, 633 morti, 3.000 dispersi, 900 operai bloccati in un tunnel. Il governo, ricostruire costerà dei miliardi, si teme un nuovo disastro, corsa contro il tempo per salvare i lavoratori dei cantieri della diga idroelettrica di Trishuli, intrappolati nelle gallerie. In Venezuela, maxi accordo petrolifero con gli Stati Uniti, 65 milioni di barili, 55% di una nuova joint venture. Trump ha detto all'intesa più grande della storia. Nascerà la seconda compagnia al mondo con 100 miliardi di investimenti privati americani. Il capo della Casa Bianca, le nostre riserve raddoppieranno e i prezzi della benzina caleranno per anni a venire. Torniamo adesso in Italia. Il maltempo, danni ingenti a Cremona, sfollate 12 famiglie, oltre 700 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia e Veneto, il capoluogo lombardo sferzato da un'intensa perturbazione con pioggia battente e forti raffiche di vento, salvate 4 persone ferite che erano rimaste bloccate in un'auto in panne. Siamo al calcio, la Serie A, oggi in campo Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Juventus-Parma e Sassuolo-Torino. Il Milan ieri sera ha battuto il Venezia per 2-0. Contro esodo all'insegna del caos tra cantieri ancora aperti lungo le autostrade che stanno creando enormi disagi, code chilometriche e traffico già da ieri bloccato su diverse tratte. Un'odissea per gli automobilisti in viaggio per questo ultimo weekend, lo afferma il Codacons, ricordando che gli automobilisti possono chiedere il rimborso dei pedaggi per ritardi da cantieri e blocco del traffico. Al momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
7: Ancora 60 minuti, un'ora da vivere insieme in questo sabato mattina su Dimensione Suono Soft. Sei il benvenuto, a questo punto direi anche buon pranzo da Maria Chiara sulla Radio del Benessere. E se ancora non hai programmi per questo weekend, ma l'intenzione è quella di fare qualcosa che ti consenta di portarti dietro tutto il carrozzone di amici, famiglie e parenti, allora continuano due grandi rassegne gratuite nei municipi di Milano. C'è il Festival Teatrale Street Varieté 2.0 al Municipio 9 e Milano in Commedia, la rassegna all'aperto di spettacoli e teatro per bambini al Municipio 7. Entrambe per tutto il weekend e trovi ovviamente tutte le informazioni online. Yaha con Take On Me, adesso in arrivo su Dimensione Suono Soft, ma prima l'aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: When We Were Young, la voce di Adele. Su Dimissione sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
8: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
7: E sarebbero?
8: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%.
7: Esclusivamente ad agosto?
8: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
7: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
8: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigol di...
10: A Milano dal 1906.
11: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
12: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
13: Scoprila da
14: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
16: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
16: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
17: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
22: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mi.
1: Pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Io sogno sempre la reunion, prima o poi secondo me accadrà. Spice Girls, Viva Forever, su Dimissione Sono Soft, tra poco ci diamo appuntamento a domani. E allora il nostro sabato l'abbiamo messo in archivio, ma ci attende una domenica da vivere insieme. Ti aspetto domani dalle 10 alle 14 su Dimissione Sono Soft, mentre adesso ti lascio in compagnia di Federico Grilli. Da Maria Chiara grazie per essere stato con me, buon proseguimento, ciao!
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
9: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buona giornata, ben trovati da Valentina Lorusso. La Commissione per il Turismo del Nepal ha reso noto che sono stati tratti in salvo finora 184 cittadini stranieri. Sono inoltre in corso contatti con una persona di nazionalità belga, con due spagnoli. Rimangono dispersi al momento 420 turisti. Nell'esplosione di un deposito di munizioni a Mila, nel distretto di Bucha, vicino Kiev, sono morte 27 persone, 42 ferite, tra cui 4 bambini, 381 sono state costrette a lasciare le loro case, secondo il bilancio aggiornato delle vittime diffuso dal governatore militare della regione, Timur Tachenko. Siamo in Italia con il maltempo tra i comuni più colpiti dal nubifragio che ieri si è abbattuto sull'area del Cremonese, cioè quello di Torre dei Picenardi, dove il sindaco Volpi parla di un bilancio pesante. Il forte vento e il maltempo hanno infatti provocato notevoli e molteplici danni, interessando sia beni privati sia beni pubblici, oltre a generare una grande quantità di detriti e rami che sono stati trascinati e dispersi lungo le strade nelle aree pubbliche. Siamo allo sport. La MotoGP, Bezzecchi conquista la pole position nel Gran Premio di Aragon, classe MotoGP valida per la sprint di oggi e anche per la gara lunga di domani. Il pilota dell'Aprilia ha preceduto la Ducati di Marquez e la Ducati del team Gresini di Alex Marquez. Siamo invece al calcio, 4 sfide oggi per la seconda di campionato, alle 18.30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, in serata Juventus Parma e Sassuolo Torino. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
13: Buon sabato e buon weekend sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con Maria Chiara Belardo, che saluto insieme a te, ti ricordo ritroverai anche nella giornata di domani. Le prossime 4 ore invece le trascorriamo insieme, io e te, vicini vicini, fino alle 17 di questo sabato 29 agosto, proprio qua. Sono Federico Grilli e questa è Dimensione Sono Soft. Quindi appuntamenti ci saranno ovviamente con le nostre Good Life, parleremo di benessere non solo, ma soprattutto ascolteremo tanta buona musica, come facciamo ormai tutti i giorni di tutta la settimana. Allora, apriamo questa nuova ora insieme, lo facciamo con un grande classico che sicuramente ricorderai, firmato da Massimo Ranieri, ma prima di ascoltarlo insieme, però lo voglio fare anticipare solo per noi da un aforismo.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene, perdere l'amore.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Galapagos per parlarti di una storia incredibile. E se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
13: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
12: Anticipo zero?
13: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
14: Autorigoldi
15: a Milano dal

0: Orsa.com.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
5: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

0: Anche in questo weekend sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft non può mancare l'appuntamento dedicato alle nostre good life. Sono Federico Grilli e oggi voliamo alle Galapagos per una storia incredibile. Il protagonista è Diego, una tartaruga gigante che ha contribuito a salvare la propria specie dall'estinzione. Allora, negli anni 60 sull'isola di Espagnola erano rimasti soltanto 2 maschi e 12 femmine, troppo lontani tra loro per riprodursi. Gli scienziati avviarono così un programma di conservazione e riportarono alle Galapagos Diego, che viveva da decenni nello zoo di San Diego. La scelta fu decisiva grazie proprio alla sua straordinaria vitalità. Diego è diventato padre di oltre 800 tartarughe, contribuendo così alla rinascita della popolazione. Dopo quasi 50 anni il programma si è concluso nel 2020 e oggi sull'isola vivono circa 2000 esemplari e la specie non è più sull'orlo dell'estinzione. A circa 100 anni Diego è stato finalmente riportato sulla sua isola natale, dove vive libero. Una seconda possibilità per una specie, diciamo così, con protagonisti davvero fuori dal comune. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: con questa band iconica della musica internazionale, ovvero i Beatles, su Dimensione Suono Soft ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.

0: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Sarebbero gravi, come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni, compiuto il 4 agosto, avrebbe causato un forte mal di testa e poi un malore. Siamo al maltempo, il violento temporale che ieri ha provocato danni ingenti, soprattutto nella zona sud di Cremona. In circa 20 minuti è caduta una quantità di pioggia pari all'80% di quella normalmente registrata nell'intero mese di agosto, con grandine che ha raggiunto anche i 10 centimetri di diametro, lo scrive sui social il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, in merito al maltempo che sta flagellando la città. Ora andiamo all'estero. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di manipolare il mercato dell'energia. Le nostre informazioni indicano significativi sforzi per manipolare i mercati. Elementi del governo statunitense utilizzano media creduloni per influenzare i prezzi a beneficio personale e tenere il presidente americano impantanato in una guerra perdente, lo ha scritto su X il ministro degli esteri Abbas Arachki. È salito intanto a 37 morti il bilancio delle vittime dell'attacco russo denunciato dalle autorità ucraine nel distretto di Bucha, lo riporta il Kyiv Post citando il governatore della regione Timur Tatchenko. E intanto il governo russo ha prorogato fino al 30 settembre il divieto di esportazione di gasolio da parte dei produttori sullo sfondo della crisi dei carburanti causata dagli attacchi ucraini alle raffinerie. Il servizio stampa del governo ha comunicato che è stata firmata una risoluzione che proroga il divieto di esportazione di gasolio, carburante marino ed oli combustibili dalla Russia da parte di produttori diretti fino al 30 settembre 2026. La decisione è stata presa per mantenere la stabilità del mercato interno dei carburanti, si legge nel comunicato. Per ora è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: Tutto è pronto per ritornare in diretta dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono felice di accompagnarti per le prossime ore sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Allora, nella giornata di ieri c'è stato veramente un grande nubifragio, carrozzerie delle auto ammaccate, parabrezza sfondati, pannelli solari distrutti e alcuni casi anche i tetti scoperchiati. Questi i danni che appunto ieri, venerdì 28 agosto, nel Milanese si sono registrati. Allora, diciamo che le configurazioni capaci di portare molto caldo sul Mediterraneo sono sempre esistite, ma quello che è cambiato è proprio il contesto nel quale agiscono. Oggi parliamo di un clima sicuramente più caldo di una volta e anche le masse d'aria che interessano le nostre latitudini possono raggiungere valori termici sicuramente più elevati e quindi questa combinazione di fattori fa sì che ogni tanto avvengano degli eventi tipo quello di ieri. Ti voglio ricordare che su Dimensione Suono Soft nell'arco di questa giornata ci sono diversi appuntamenti istituzionali con le previsioni meteo, così potrai sicuramente avere un punto della situazione è un quadro molto più completo di questo. Noi apriamo una nuova ora insieme e lo facciamo con una grande protagonista della musica italiana. Lei è Fiorella Mannoia, ma prima di ascoltarla, un aforisma d'amore.